0: situazione riguardo a te.
1: Prince Rowland, 12:31, no one's going to hit.